0: Zona, zona, ta sa kokoro ku dimbu izaro na spio bu se tuntu mine kone spondo tan di care buongu. E la ne.
1: Allora.
0: A sana pun barita. A ta sa tone na wino. E po pia po infatti a panare sa nyora ci dambare ka ve mu spet kuma ne pa mai re. Ciao. Dare buongu.